0: Glazba koju volite. Radio RBA.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti in